Ehi, peggio! Andate a impedervi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore. Ho segnato sto fuori, via, adesso va, adesso va.

0: No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
2: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vo'.
3: La